0: ile asu oba inu so ma di o si to se le o awo la e fa inu fi ona ta to cha ma fa i su ko e fa ti ti ane lo le ngba so ma di
1: e pes dans le vibe.